0: 92.8.
1: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: I'm a Vodic.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è mercoledì 29 luglio 2026, io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Nell'ambito del programma Ovce Ludorie, le pazzie delle pecore, Bayruta di Cherso, si terranno laboratori di infeltrimento dedicati ai bambini e agli adulti. I più piccoli avranno l'opportunità di conoscere questa tecnica artigianale attraverso un laboratorio creativo al mattino, mentre la sezione serale sarà riservata agli adulti. Gli interessati possono iscriversi al numero 098 313 029 oppure via email all'indirizzo cres.ruta@gmail.com. Il laboratorio per bambini inizierà alle ore 10, mentre quello per gli adulti stasera alle ore 19 a Cherso. Nell'ambito del programma estivo O Toc Toc Toc, la Biblioteca Civica di Lussimpiccolo prosegue con le attività culturali dedicate ai bambini e ai giovani. È in programma il laboratorio cinematografico Verità e Bugia, rivolto ai bambini dai 9 anni in su. Attraverso attività pratiche, i partecipanti scopriranno le basi della realizzazione cinematografica. Il laboratorio si svolgerà da oggi fino al 3 agosto, ogni giorno dalle ore 11 alle ore 13 presso la Biblioteca Civica di Lussimpiccolo. La 20ª edizione del Theater na Piazzetti, Teatro in Piazzetta, prosegue con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. La compagnia teatrale Ivana Berlich-Majuranic porterà in scena Pocahontas, una celebre storia adatta per bambini e famiglie. Lo spettacolo inizierà alle ore 21, oggi, in piazza Piazzetta a Cherso. I giochi estivi di Neresine continuano questa sera con un ricco programma sportivo aperto a partecipanti di tutte le età. In calendario la corsa NSG, la corsa NSG per bambini ed il torneo di basket 3 contro 3, mentre la serata si concluderà con la cerimonia di premiazione dei migliori concorrenti delle gare svolte finora. La corsa NSG partirà alle ore 18 dal porto di Neresine. La corsa per bambini inizierà alle ore 19 al campeggio di Lopari. Il torneo di basket 3 contro 3 prenderà il via alle ore 20 nel campo scolastico di Neresine, mentre la premiazione finale è prevista alle ore 18:30 presso il campeggio di Lopari. Continua la rassegna del cinema italiano a Lussimpiccolo. La nona rassegna del cinema italiano prosegue questa sera con la proiezione del film Le città di pianura del regista Francesco Sossai, interpretato da Filippo Scotti, Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla. Questo apprezzato road movie italiano racconta la storia di due cinquantenni che, durante un viaggio notturno, incontrano un giovane studente di architettura. Da questo incontro nasce un'amicizia inaspettata che diventa un racconto di vita, amicizia, amore e ricerca di un senso sullo sfondo dei paesaggi della pianura veneta. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes ed è considerato dalla critica una delle opere italiane contemporanee più interessanti. La proiezione inizierà questa sera alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo. In occasione dell'anniversario della scomparsa di uno dei più grandi musicisti croati, Oliver Dragojevic, il gruppo lussignano Apsirtidesi terrà un concerto dedicato in suo onore. Il pubblico potrà ascoltare le intramontabili canzoni in una serata che renderà omaggio al suo ricco repertorio e all'impronta indelebile lasciata dalla musica croata. Il concerto inizierà questa sera alle ore 21 all'Orger Neresinac di Lussimpiccolo. Sempre in occasione dell'anniversario della scomparsa di Oliver Dragojevich, questa sera a Lussin Grande si terrà Oliverovo Music Tribute Night, una serata musicale sempre dedicata al grande artista croato. I visitatori potranno trascorrere una serata accompagnata dalle più celebri canzoni di Oliver, interpretate dal DJ Johnny Kay, in un emozionante omaggio alla sua carriera e alla sua eredità musicale. L'evento inizierà questa sera alle ore 20:30 presso il Garden Inn di Lussin Grande. Attenzione, a Cherso in due spiagge è stata emessa la raccomandazione di evitare temporaneamente la balneazione a seguito dei risultati delle analisi sulla qualità delle acque marine. La raccomandazione riguarda la spiaggia sotto il centro ricreativo e quella presso la chiesa di San Nicolò e codessa rimarrà in vigore fino al nuovo avviso.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi in Croazia: soleggiato e caldo, vento da sud-est e sud debole o moderato, bora moderata in alcune zone dell'Adriatico al mattino, poi vento da sud-ovest e da nord-ovest in mare aperto. Temperature massime giornaliere previste tra i 30 e i 35 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio Lussino.
0: E il notiziario.

0: さて
1: 92.8 siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
2: Dobro jutro.

0: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Limoni, confezione da 500 grammi a 1,14 euro. Prugne a 1,49 euro al chilo e melanzane a 1,54 euro al chilo. La torta Damska è in offerta a 1,30 euro. Latte senza lattosio Zbregov, nelle versioni all'1,5% e al 2,8% di grassi, a 1,69 euro. Formaggio Paprinjak della Pashka Sirana, 200 grammi, a 3,99 euro. E prosciutto del Carso affettato, 100 grammi, a 2,89 euro. Ammorbidente Ornel, in diverse profumazioni, a soli 1,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, l'onza di maiale disossata a 3,99 euro al chilo e filetto di pollo a 5,99 euro al chilo. Per rendere migliore la tua giornata, Jadranka Trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è mercoledì 29 luglio 2026, io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie isolane in lingua italiana. La 20ª edizione del Tierna Piazzetti, teatro in piazzetta, prosegue con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. La compagnia teatrale Ivana Berlich-Majuranic porterà in scena Pocahontas, una celebre storia adatta per bambini e famiglie. Lo spettacolo inizierà questa sera alle ore 21 in piazza Piazzetta a Cherso. I giochi estivi di Neresine continuano questa sera con un ricco programma sportivo aperto a partecipanti di tutte le età. In calendario la corsa NSG, la corsa NSG per bambini ed il torneo di basket 3 contro 3, mentre la serata si concluderà con la cerimonia di premiazione dei migliori concorrenti delle gare svolte finora. La corsa NSG partirà alle ore 18 dal porto di Neresine, la corsa per bambini inizierà alle ore 19 al campeggio Loparì, il torneo di basket 3 contro 3 prenderà il via alle ore 20 nel campo scolastico di Neresine, mentre la premiazione è prevista alle ore 18:30 presso il campeggio Loppari. Continua la rassegna del cinema italiano Lussi in Piccolo. La nona rassegna del cinema italiano prosegue questa sera con la proiezione del film Le città di pianura del regista Francesco Sossai, interpretato da Filippo Scotti, Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla. Questo apprezzato road movie italiano racconta la storia dei cinquantenni che, durante un viaggio notturno, incontrano un giovane studente di architettura. Da questo incontro nasce un'amicizia inaspettata che diventa un racconto di vita, amicizia, amore e ricerca di un senso sullo sfondo dei paesaggi della pianura veneta. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes ed è considerato dalla critica una delle opere italiane contemporanee più interessanti. La proiezione inizierà questa sera alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussi in Piccolo. In occasione dell'anniversario della scomparsa di uno dei più grandi musicisti croati, Oliver Dragojevic, il gruppo lussignano Apsirtidesi terrà il concerto dedicato in suo onore. Il pubblico potrà ascoltare le intramontabili canzoni in una serata che renderà omaggio al suo ricco repertorio e dall'impronta indelebile lasciata nella musica croata. Il concerto inizierà questa sera alle ore 21 al Loger Neresinac di Lussi in Piccolo. Sempre in occasione dell'anniversario della scomparsa di Oliver Dragojevic, questa sera a Lussi in Grande si terrà Oliverovo Music Tribute Night, una serata musicale sempre dedicata al grande artista croato. I visitatori potranno trascorrere una serata accompagnata dalle più celebri canzoni di Oliver, interpretate dal DJ Johnny Kay, in un emozionante omaggio alla sua carriera e alla sua eredità musicale. L'evento inizierà questa sera alle ore 20:30 presso il Garden Inn di Lussi in Grande. Attenzione, a Cherso, in due spiagge, è stata emessa la raccomandazione di evitare temporaneamente la balneazione a seguito dei risultati delle analisi sulle qualità delle acque marine. La raccomandazione riguarda la spiaggia sotto il centro ricreativo e quella presso la chiesa di San Nicolò e codessa rimarrà in vigore fino a nuovo avviso. La 20ª edizione delle serate musicali di Sansego prosegue con il secondo concerto, intitolato Africu Volit Zili Svit, l'Africa ama tutto il mondo, che propone al pubblico un originale incontro tra la musica classica e i ritmi ispirati alla tradizione africana. Il programma comprende musiche di Camille Saint-Saëns e Claude Bolling, interpretate da rinominati musicisti croati ed internazionali, che anche quest'anno si esibiranno nella suggestiva cornice all'aperto dell'isola. Il concerto si terrà domani, 30 luglio, alle ore 20:30, sul piazzale davanti alla chiesa di San Nicolò a Sansego. A Chiusi prendono il via i giochi sportivi per bambini, nei quali i partecipanti di tutte le età potranno cimentarsi in due discipline, bocce e alca. Entrambe le attività fanno parte del programma estivo dedicato ai più piccoli e rappresentano un'occasione di divertimento, socializzazione e spirito sportivo. I giochi sportivi per bambini si svolgeranno giovedì 30 luglio alle ore 18 a Torac a Chiusi. La nota autrice e conduttrice televisiva Josipa Pavičić sarà ospite questa settimana a Lussin Piccolo, dove presenterà il suo nuovo libro «Mala kniga u velikoj promjeni, o menopausi bez zadrške», un piccolo libro per un grande cambiamento in menopausa. Il volume affronta il tema della menopausa in modo aperto e senza pregiudizi, con l'obiettivo di informare e sostenere le donne attraverso esperienze personali ed approfondimenti specialistici. La presentazione del libro si terrà domani, alle ore 20, presso la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo. Il programma della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero prosegue con il concerto del guitar trio Elogio, formato dai celebri chitarristi Petrit Ceku, Pedro Ribeiro Rodriguez e Tomislav Vukšić. Il pubblico potrà assistere ad una serata dedicata alla grande musica per chitarra, interpretata da tre musicisti di fama internazionale. Il concerto si terrà domani, 30 luglio, alle ore 21, nell'ex cattedrale di Ossero. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio Lussino.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto per domani in Croazia soleggiato, caldo e molto caldo. Vento prevalentemente debole nella regione del Danubio e moderato da est. In mare, a metà giornata, soffieranno venti moderati da nord-ovest, lungo la costa e da sud-ovest. Temperatura minima dell'aria tra i 13 e i 18 gradi. In mare prevista tra i 21 e i 26 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista per domani in Croazia tra i 32 e i 37 gradi.
0: E il notiziario.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera, gentili ascoltatori. Oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Io sono Elisa ed a seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. La 20ª edizione del Theater na Piazzetti, Teatro in Piazzetta, prosegue con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. La compagnia teatrale Ivana Berlich-Majuranic porterà in scena Pocahontas, una celebre storia adatta per bambini e famiglie. Lo spettacolo inizierà alle ore 21 in piazza Piazzetta a Cherso. Continua la rassegna del cinema italiano Lusso in Piccolo. La 9ª rassegna del cinema italiano prosegue questa sera con la proiezione del film Le città di pianura del regista Francesco Sossai, interpretato da Filippo Scotti, Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla. Questo apprezzato road movie italiano racconta la storia di due cinquantenni che, durante un viaggio notturno, incontrano un giovane studente di architettura. Da questo incontro nasce un'amicizia inaspettata che diventa un racconto di vita, amicizia, amore e ricerca di un senso sullo sfondo dei paesaggi della pianura veneta. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes ed è considerato dalla critica una delle opere italiane contemporanee più interessanti. La proiezione inizierà questa sera alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor di Lusso in Piccolo. In occasione dell'anniversario della scomparsa di uno dei più grandi musicisti croati, Oliver Dragojevic, il gruppo lussignano Apsirtidesi terrà un concerto dedicato in suo onore. Il pubblico potrà ascoltare le intramontabili canzoni in una serata che renderà omaggio al suo ricco repertorio e all'impronta indelebile lasciata nella musica croata. Il concerto inizierà questa sera alle ore 21 al Loger Neresinac di Lusso in Piccolo. Sempre in occasione dell'anniversario della scomparsa di Oliver Dragojevic, questa sera a Lusso in Grande si terrà Oliverov Music Tribute Night, una serata musicale sempre dedicata al grande artista croato. I visitatori potranno trascorrere una serata accompagnata dalle più celebri canzoni di Oliver interpretate da DJ Johnny Kay. L'evento inizierà questa sera alle ore 20:30 presso il Garden Inn di Lusso in Grande. Attenzione, a Cherso in due spiagge è stata emessa la raccomandazione di evitare temporaneamente la balneazione a seguito dei risultati delle analisi sulle qualità delle acque marine. La raccomandazione riguarda la spiaggia sotto il centro ricreativo e quella presso la chiesa di San Nicolò e codessa rimarrà in vigore fino a nuovo avviso. La 20ª edizione delle serate musicali di Sansego prosegue con il concerto intitolato L'Africa ama tutto il mondo, che propone al pubblico un originale incontro tra musica classica e ritmi ispirati alla tradizione africana. Il concerto si terrà domani 30 luglio alle ore 20:30 sul piazzale davanti alla chiesa di San Nicolò a Sansego. A Chiusi prendono il via i giochi sportivi per bambini, nei quali i partecipanti di tutte le età potranno cimentarsi in due discipline, bocce e alca. Entrambe le attività fanno parte del programma estivo dedicato ai più piccoli. I giochi sportivi per bambini si svolgeranno giovedì 30 luglio alle ore 18 a Torac a Chiusi. sempre domani a Lussin Piccolo la nota autrice e conduttrice televisiva Josipa Pavcic sarà ospite, dove presenterà il suo nuovo libro Mala Kniga o Veliko i promeni, un piccolo libro per un grande cambiamento. Il volume affronta il tema della menopausa in modo aperto e senza pregiudizi, con l'obiettivo di informare e sostenere le donne. La presentazione del libro sarà tenuta presso la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo. Il programma della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero prosegue con il concerto del Guitar Trio Elogio. Il pubblico potrà assistere a una serata dedicata alla grande musica per chitarra, interpretata da tre musicisti di fama internazionale. Il concerto si terrà domani, 30 luglio, alle ore 21, nell'ex cattedrale di Ossero. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata in compagnia di Radio Lussino. A risentirci.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto per domani in Croazia soleggiato, caldo e molto caldo. Vento prevalentemente debole nella regione del Danubio e moderato da est. In mare, a metà giornata, soffieranno venti moderati da nord-ovest, lungo la costa e da sud-ovest. Temperatura minima dell'aria tra i 13 e i 18 gradi. In mare, prevista tra i 21 e i 26 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista per domani in Croazia tra i 32 e i 37 gradi.
0: Il notiziario.